0: 131.
1: Andiamo, facciamo grande lì.
0: Wondering one is particularly on 738.